come to ondo gunomiam a clocome on ve come a gontome ndo gunomi come to omio kuro come ko